0: mit Radio Grischa durch die Nacht.
1: Finte promesse vecchie, o il trone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.